film amagi sei da tabiri no ngala baso thavali manam film asigi sei sing Thoram Singh sanduk tane tanjari basi Agaswani Phalge FM sangai channel degini.